0: facciamo che so grande in push di Vardana Urva Rukka Miva Pandganam Rintio Moksia
1: Boa, Strel! Boa, Strel!